babazo samala jaga musuko mariya ci len ci touba ndey so yaay ndey jaay ko jaay ci bi ma ci ngondam sey so sala ngo ne mar amadou so sala ngo ne mar baba so sure ne ci mal jarban doy ma wet aljabu ma ci gene bakka daduma ci gene.

dan don bañ ba dole jam len nu japp len yew len di tel di dorer manu fital si ñoomi bal dal seen keur seen kaw